0: voglio non è e non è a
1: toccare
0: che io non è e io non è e non è leve
1: a
0: erta che tavo non è erta che Sagayo nuni, nuni leve.
1: Mai mama lona nuni,
0: mai mama lona yo nuni, nuni leve. Kelo nina, kela yo nuni, nuni leve.
1: Kamaki suti nuni,
0: kamaki.

0: lei, mamma Nuni?
1: Perché gallai, mamma io Nuni? E Nuni Lelia?
0: Barindo,
1: Barindo!

0: sparare a Guglia Nuni.
1: Vai sparare a Guglia Nuni. E non i lele.
0: Ai, ai,
1: mi riva. Ai, ai, mi Nuni. E non i lele.
0: Ma manina ruba Nuni.
1: Manina ruba raio Nuni. E non i lele.
0: Manina
1: ruba Nuni. Manvanaru il che io Nuni. E